0: Radio Padova è sempre con te. Scarica l'app per smartphone e smart TV. Radio Padova.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Sono le 4 e 3 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: scopri il mondo della tua radio preferita. Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.
1: Stai ascoltando?
2: Stai ascoltando Radio Padova.

0: sono le 5 e 2 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: se ti piace questa musica. Wrecking ball dancing down the hallway. You're holding your shoes, wearing my shade. Radio Padova Country è fatta apposta per te. I know forever is forever. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Learned a lot about living and a little about love. Radio Padova Country.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Stai ascoltando?
6: Stai ascoltando
0: Radio Padova.

0: ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Ehi Siri, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Ehi Siri, suona Radio Padova.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
2: Anche su un mezzo non tuo?
1: Sì.
2: E offre anche tutela legale.
1: Mi fai parlare?
2: E assistenza sanitaria e a casa.
1: Esatto, Moby, perché ACI
2: è il club sempre vicino a te.
1: Almeno la chiusura posso dirla io?
2: Ok, socia.
1: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
5: Radio Padova Meteo.
6: Bentrovati da Nikos, che ho detto, di Trevi Meteo, gli amici di Radio Padova. Tra oggi e la giornata di domani, lunedì, vivremo la fase clou, il picco di questa intensa, estrema ondata di caldo sull'Europa, anche sulle nostre regioni nord-orientali, sulle Venezie. Una domenica da bollino rosso con temperature che durante il pomeriggio anche sulla pianura veneta oscilleranno tra i 35 e i 40 gradi, questo sarà il range. In montagna, sole, gran caldo anche qui, anche se verso sera si formerà qualche breve temporale di calore sulle Alpi settentrionali. Un calo delle temperature a metà della prossima settimana, quindi da martedì ci sarà un ridimensionamento della grande canicola. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.

0: Gemelli diversi con Mary su Radio Padova, Ritmo Italiano, con il nostro buongiorno nel caso in cui solo ora vi foste sintonizzati. Questo è Buongiorno Amici nella versione domenicale. Sentiamo anche Neck e Da Qui.
1: Gli amici.

0: noi piace mantenere le promesse.
1: Per questo, dal 1948, portiamo nella tua tazzina solo i migliori caffè del mondo.
0: Goppion Caffè. Bevilo buono.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
3: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
4: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
5: Università degli Studi di Trieste. Un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
6: La Disco Italiana.
7: La Disco Italiana by Radio.

0: Sono le 8 e 2 minuti.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Un giorno migliore, beh, non mi lamenterei, è domenica. Luna Pop su Radio Padova, Ritmo Italiano. Tra poco l'appuntamento sarà con l'oroscopo di oggi. Vediamo dal punto di vista astrologico, segno per segno, come sarà questa giornata in pieno fine settimana. Intanto, Fra Quintale.

0: Buone stelle, miei cari, dalla vostra Venusia, eccomi pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi, domenica 28 giugno 2026. Ariete, lo sguardo benevolo di Luna, Venere e da oggi anche di Marte saprà assicurarvi una domenica piacevole da trascorrere senza pensare troppo alle difficoltà che ultimamente riguardano la vita professionale. Voto 7+. Toro, l'uscita di Marte dal segno porterà tranquillità facendovi ritrovare ritmi più consoni alla vostra natura calma e un po' pigra. Godetevi pertanto una domenica di relax con il voto 7+. Gemelli, l'arrivo di Marte nel segno vi renderà vivaci e intraprendenti, tuttavia l'opposizione della Luna potrà causare qualche piccolo inconveniente da affrontare con spirito sportivo. Voto 8-. Cancro, la vostra sarà una buona domenica da vivere continuando a pianificare il futuro come vogliono Mercurio e Giove nel segno, e voto 7+. Leone, Venere nel segno, grazie allo spostamento di Marte non più ostile, favorirà un bel clima familiare per una giornata piacevole, e voto 8. Vergine, il vostro sarà un fine settimana che proseguirà con qualche piccola noia causata dalla Luna in quadratura, e poiché anche Marte si porrà in angolazione disarmonica, dovrete fare attenzione a come vi muovete un po' in tutti gli ambiti. Voto 7-. Bilancia, approfittate delle belle sensazioni donate dalla Luna amica per godervi una domenica serena insieme a coloro che amate e lontano dalle preoccupazioni di lavoro. Voto 7+. Scorpione, la benevolenza di Giove e Mercurio vi offre interessanti opportunità da cogliere sapendo che Marte non vi sarà più di ostacolo. Voto 8. Sagittario, la Luna nel segno vi rende propositivi, tuttavia il nuovo aspetto dissonante di Marte potrebbe causare impazienza e fretta, siate invece riflessivi. Voto 8-. Capricorno, sarete ostaggio dei capricci di Mercurio ancora per qualche tempo, quindi cercate di agire con saggezza domenica per riflettere. Voto 7. Acquario, in questa ultima domenica del mese godrete dei favori della Luna e di Marte che torna in aspetto positivo. Approfittatene per cercare un'intesa nelle relazioni affettive che ultimamente sono poco soddisfacenti. Quindi voto 7+. Pesci, la vostra sarà una piacevole giornata anche se potreste incontrare qualche piccola difficoltà per Luna e Marte dissonanti. Non innervositevi e voto 8-. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: ti piace questa musica?
1: Siamo ragazzi di oggi, pensiamo sempre all'America.
0: Radio Padova Italia è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Mi fai stare bene, mi fai stare bene, di stare bene, non mi stanco mai.
0: Radio Padova Italia.

0: Vederci bene è uno stile di vita.
1: Ottiche Levia Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
0: Ottiche Levia. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati all'ascolto. Sulla A28 Porto Gruaro Conegliano sono possibili disagi per un incidente alla barriera di Porto Gruaro in direzione Conegliano. Prudenza anche sulla 4 Venezia Trieste, dove viene segnalato un altro incidente tra San Donà di Piave e Meulo Roncade in direzione Venezia. Vi anticipiamo che per lavori sulla tangenziale di Mestre, a partire dalle 21.30 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina, lo svincolo di Mirauriago verrà chiuso in uscita per chi proviene da Padova. È prevista la deviazione del traffico alla rotatoria di Marghera. Prima di salutarvi vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: 90.
1: La collaborazione tra LDA e H7 su Radio Padova, Ritmo Italiano. Buongiorno amici, è l'appuntamento che state ascoltando. Siete con Maurizio Modica e buona domenica. Sentiamo anche Tiziano Ferro, Stop, Dimentica.

0: Sono Gianluca Pacini e sono pronto a mixare la disco italiana tra poco su Radio Padova.
1: Scopri il mondo della tua radio preferita.
2: Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.
3: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: No, sì!
5: Brava!
4: Beh sì, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso, ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
4: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening all'ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
9: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
10: Dobbiamo parlare.
11: Lo sapevo.
10: Di questi continui alti e bassi.
11: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
10: Sì. Nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
12: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
13: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità...

0: Maninni con Adesso Ciao, siete su Radio Padova, di nuovo benvenuti, sono Franco Ghirardello. Tra poco c'è il nostro appuntamento con le hit del momento, non ve le perdete. Prima c'è Ultimo con Romantica su Radio Padova.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza.
0: E le canzoni che amerai.

0: Cambiare è facile, ma a noi piace restare fedeli ai nostri valori.
1: Goppion Caffè, dal 1948, lavora solo i migliori caffè del mondo.
0: Goppion Caffè, bevilo buono.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
3: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
4: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: costo, come birra Becks a 69 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
3: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
2: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
3: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
2: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
3: e su bissolocasa.com.
4: Università degli Studi di Trieste, un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.

0: Radio Padova News.
1: Domani il picco del caldo in Italia. Il vecchio continente si trova proprio in una sorta di forno dovuto all'anticiclone. Un 82enne muore sulla spiaggia di Marina di Grosseto dopo aver fatto il bagno. Gravissimo un agricoltore 63enne colto da malore nel milanese. Medio Oriente, Bahrain e Kuwait denunciano attacchi iraniani, mentre gli Stati Uniti attaccano infrastrutture di Teheran. Ucraina, nella notte un attacco missilistico russo su Kiev, mentre Zelensky ribadisce la disponibilità a colloqui. Colpo da mezzo milione di euro a Forte dei Marmi, in provincia di Lucca, in una villa di proprietà di Andrea Bocelli, ma in questo periodo affittata a una famiglia in vacanza. Il bottino è composto da gioielli, orologi di pregio, contanti e borse di lusso. Formula 1 alle 15, semaforo verde del Gran Premio d'Austria, in pole Russell su Mercedes, davanti alle Ferrari di Leclerc e Hamilton. Quarto in griglia con l'altra Mercedes, il leader iridato Antonelli è chiamato a una difficile rimonta.
2: Il passo è buono, però non sarà facile perché comunque partendo da P4 e comunque dietro alle due Ferrari non sarà semplice.
1: È tutto da Davide Camera, buona domenica.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
4: Sono le 11 e 58 minuti.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Stai ascoltando le hit italiane del momento. Ogni domenica dalle 12 alle 13 tutta la musica nuova suona su Radio Padova Ritmo Italiano.

Malika Ayane con Una possibilità. Benvenuti nelle hit del momento, l'appuntamento con le canzoni più forti della nostra programmazione, quella di Radio Padova, Ritmo Italiano, che prosegue insieme ad Arisa Rugiada.

Wello con Anna Tatangelo, c'era Notte Poetica, siete con le hit del momento, le nostre canzoni più forti di Radio Padova e continua la nostra musica. Ascoltiamo Mamma Mi di Rosa Chemical.

piace questa musica. Wrecking ball dancing down the hallway. You're holding your shoes wearing my shade. Radio Padova Country è fatta apposta per te. I know forever is forever and it will never end. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Learned a lot about living and a little about love. Radio Padova Country.

0: Vederci bene è uno stile di vita.
1: Ottiche Levia Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
0: Ottiche Levia. Mettiamo a fuoco le tue emozioni in via Guizza a Padova.
2: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.

0: Padova.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ben trovati all'ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova, a causa di lavori, si registrano rallentamenti con code tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. Code inoltre in uscita al casello di Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Andiamo ora sul tratto Venezia-Trieste della 4, qui per traffico intenso si procede in coda tra San Giorgio di Nogaro e il bivio per l'A23 in direzione Trieste. Code vengono inoltre segnalate in entrata alla Tisana in entrambe le direzioni. Traffico incolonnato infine alla barriera di Trieste Resort in direzione Trieste. In chiusura di questo appuntamento ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo è tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Buon viaggio con Radio Padova.
4: 1, 2,

0: Siete su Radio Padova Ritmo Italiano, abbiamo ascoltato Jovanotti con il featuring di Alfa, c'era Buon Vento. Ci sono le hit del momento, le canzoni più forti della nostra programmazione, ora su Radio Padova continua con Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso.
1: Ma che

0: su Radio Padova, benvenuti, hit del momento. Ogni domenica vi facciamo scoprire tutta la musica nuova che suoniamo e in questo weekend scopriamo la canzone nuova di Joseph, che è in diretta con noi. Ciao Joseph.
1: Ciao, come stai?
0: No, qui stiamo tutti bene e siamo contenti di scoprire con te questa canzone nuova che si intitola Antipanico, che hai realizzato con My Drama. Partiamo, io direi, facciamo così, partiamo da questa canzone e poi dopo ripercorriamo un po' la tua carriera andando un po' indietro nel tempo.
1: Assolutamente, assolutamente. Allora, Antipanico è la nostra ultima fatica. Parla un po' di quando ti perdi, no? E alla fine cerchi forza e cerchi anche con un solo abbraccio, no? Delle persone che ti vogliono bene, di te stesso, del rapporto che hai con te stesso e come riesci a ritrovare casa.
0: Certo, con My Drama non c'è solamente questa collaborazione, ma è un lavoro un pochettino più lungo, più complesso. Siete quasi un duo in questo periodo.
1: Esattamente. Io, Alessandra, My Drama, siamo insieme da un paio di anni, stiamo lavorando a questo progetto insieme con un'amica, diciamo che le cose vengono tendenzialmente naturali, come ti dicevo prima.
0: Certo.
1: Riusciamo ad esprimerci, poi stando molto tempo insieme c'è anche una sorta di simbiosi, no? Nel senso che
0: tu vi occupate tutti e due sia della musica che dei testi, oppure vi dividete i compiti da questo punto di vista?
1: Tendenzialmente scrivo di più io, però Alessandra ha un'artisticità fortissima, nel senso ha un suo modo di essere, un suo linguaggio, modo di approcciarsi alla musica, sia dal lato banale dello strumentale alla parte visiva. Alessandra proprio secondo me ha una visione a 360 dell'artista, ecco.
0: Senti, non si può non parlare di te senza dare uno sguardo anche a quello che è il tuo passato, nonostante tu sia giovanissimo, perché insomma da ragazzino hai preso parte a The Voice of Italy e poi hai fatto anche X Factor UK. Come sei arrivato in Inghilterra?
1: Allora, era un gioco, nel senso che mandai una mail così casualmente. Io seguivo il programma quando ero piccolino, guardavo quell'X Factor principalmente, poi sì. In Italia è arrivato dopo e quindi mi ricordo che su YouTube guardavo i video di queste persone, insomma è stato un gioco, ho detto vabbè, scriviamoci, poi da lì è arrivata la chiamata, ma è stato tutto abbastanza casuale, ma in realtà tutti e due i talent, anche The Voice, quando lo feci non c'era proprio, non avevo neanche prospettiva.
0: La sensazione che ho è che fino a qualche anno fa si dava un'importanza quasi assoluta ai talent e si diceva chi è entrato in un talent e poi dopo non ce la fa alla carriera bruciata. Invece adesso mi sembra che chi ha partecipato la tiene come una fase della propria carriera e poi chi è veramente convinto di andare avanti, chi ha qualcosa da dire, chi ha un progetto o chi semplicemente ha ancora voglia di suonare e cantare poi continua a farlo.
1: Assolutamente sì, nel senso che io penso, poi questo mi fa un po' più scuola Alessandra, diciamo che ci sono percorsi che nascono da lì, però che non sono per forza riferiti al talent e finisce lì, no? Nel senso che il talent è semplicemente, secondo me, una vetrina, un modo di mettersi in gioco, poi sì. Il resto arriva dopo. Il vero talent è mezzo alla strada, diciamo.
0: Stare sui palchi e suonare e cantare. A proposito di questo, quanto è importante per voi la dimensione live? Dico di te e anche di My Drama insieme, visto che state lavorando.
1: No, per noi è importantissima, nel senso che senza quello, cioè di base, tutto quello che performiamo, scriviamo, lo immaginiamo poi in una dimensione live subito dopo, quindi in realtà la dimensione live per noi è fondamentale. Costruiamo proprio tutto basandoci sul poi l'arrivo alle persone.
0: E speriamo di vedervi presto anche dalle nostre parti in Veneto.
1: Speriamo, assolutamente.
0: Intanto ascoltiamo la vostra canzone su Radio Padova, Joseph con My Drama, questa è Antipanico. Ciao Joseph, grazie per essere stato con noi.
1: Ciao, grazie a te.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Dobbiamo parlare.
2: Lo sapevo.
1: Di questi continui alti e bassi.
2: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
1: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
3: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è? C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
5: Stai ascoltando le hit italiane del momento. Ogni domenica dalle 12 alle 13 tutta la musica nuova suona su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: Radio Padova Ritmo Italiano. Stai ascoltando l'hit del momento.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Perro con Giorgia Superstar. Queste sono le hit del momento che tornano la prossima settimana, sempre domenica a partire da mezzogiorno, e continuiamo con Elettra Lamborghini con Bam Bam Bambina su Radio Padova.

Sta arrivando l'estate. Preparati con Ottica le lenti. Acquista un occhiale con lenti Transitions antiriflesso. Per te una lente in omaggio. Se l'occhiale è solo antiriflesso, in omaggio le lenti graduate per il sole. Ottica le lenti by Masina. Negli Aliper di Abano, Piave di Sacco, Selvazzano, Rovigo. Da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

0: È mezzogiorno e 59 minuti.
1: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Punt con il featuring di Elettra Lamborghini, c'era Caramello, una canzone che ci ha fatto ballare tantissimo qualche estate fa. Benvenuti, sono Franco Ghirardello, staremo insieme fino alle ore 15 e continua la nostra musica. C'è Laura Pausini, resta in ascolto.

L'estate di Francesco Gabbani, la sua Summer Funk, siete su Radio Padova, benvenuti, sono Franco Ghirardello insieme fino alle 15, tra poco un nuovo aggiornamento per quanto riguarda la situazione del traffico sulle nostre autostrade del Veneto, prima c'è Ermal Meta con Calma Metafisica.

ogni giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

0: Vederci bene è uno stile di vita.
1: Ottiche Levia Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
0: Ottiche Levia. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.
2: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
3: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
2: Goppion Caffè. Bevilo buono.
4: La Disco Italiana. La Disco Italiana.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati all'ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova, a causa di lavori, si registrano rallentamenti con code tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. Code inoltre in uscita al casello di Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Andiamo ora sul tratto Venezia-Trieste della 4, qui per traffico intenso si procede in coda tra San Giorgio di Nogaro e il bivio per l'A23 in direzione Trieste. Code vengono inoltre segnalate in entrata alla Tisana in entrambe le direzioni. Traffico incolonnato infine alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. In chiusura di questo appuntamento ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Loredana Bertè con Tequila e San Miguel, buona estate da parte di tutto lo staff di Radio Padova, buone vacanze a tanti di voi, buon lavoro a chi ci sta coccolando e la musica continua con Carmen Consoli e la sua Parole di Burro.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Brava Giulia, è brava Giulia.
1: E le canzoni che amerai.

0: spigolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da Doc in farmacia.
2: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
3: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Le bellissime!

C'era l'ultima delle nostre bellissime le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana, in effa in chiusura con Prima di andare via. Continua la nostra musica, c'è una novità, quella di Noemi, Tu cosa fai questa sera su Radio Padova.

0: Ancora adesso.
1: Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Università degli Studi di Trieste, un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
3: A noi piace mantenere le promesse.
4: Per questo dal 1948 portiamo nella tua tazzina solo i migliori caffè del mondo.
3: Goppion Caffè. Bevilo buono.
5: Ecco, è successo. E ora che si fa?
6: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
7: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: tanti prodotti al costo, come birra Becks a 69 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anche io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
3: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.

0: Sono le 13 e 57 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Elisa con Amore è, siete su Radio Padova, buona estate, sono Franco Ghirardello e l'appuntamento è proprio con la canzone per eccellenza di questa stagione che stiamo vivendo, Annalisa con Canzone Estiva.
1: Quando

0: Pino Daniele con Back Home qui su Radio Padova. Allora, benvenuti, anche questa è un po' casa vostra quando voi naturalmente accendete la radio, avete voglia delle nostre canzoni italiane. Adesso la prossima che vi facciamo ascoltare su Radio Padova Ritmo Italiano è Vacci Piano di Emma Corcomi.
1: Scusa

camminato sulle pietre incandescenti. Abbiamo risalito le cascate e le correnti. Abbiamo attraversato gli oceani e i continenti. Ci siamo abituati ai più grandi mutamenti. Siamo stati pesci e poi rettili e mammiferi. Abbiamo scoperto il fuoco, inventato i frigoriferi. Abbiamo imparato a nuotare, poi a correre e poi a stare immobili. Eppure ho questo vuoto tra lo stomaco e la gola, voragine incolmabile,

demoni interiori. Sappiamo che al momento giusto poi saltano fuori. Ci sono delle macchine che sembrano un miracolo. Sappiamo come muoverci nel mondo dello spettacolo. Eppure ho questo vuoto tra lo stomaco e la gola. Voragine incolmabile, tensione evolutiva. Nessuno si disseta ingoiando la saliva.

Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati a un nuovo appuntamento. Sulla 4 Brescia-Padova a causa di lavori segnaliamo rallentamenti con code tra Peschiera del Garda e Sirmione in direzione Milano. Code in uscita inoltre al casello di Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Spostamenti regolari sulle restanti tratte di nostra competenza. Vi ricordiamo che sulla 4 Brescia-Padova per lavori fino alle 17 di oggi lo svincolo di Sirmione è chiuso in uscita per chi proviene da Venezia e in entrata in direzione Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Paolo Meneguzzi con Baciami, siete su Radio Padova, di nuovo benvenuti nel nostro pomeriggio insieme, buona estate, ora ascoltiamo anche una novità, quella di Safe con Buona Domenica su Radio Padova, Ritmo Italiano.

0: Se ti piace questa musica, Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.
1: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
2: Anche su un mezzo non tuo?
1: Sì.
2: E offre anche tutela legale.
1: Mi fai parlare?
2: E assistenza sanitaria e a casa.
1: Esatto, Moby, perché ACI
2: è il club sempre vicino a te.
1: Almeno la chiusura posso dirla io?
2: Ok, socia.
1: ACI, il modo italiano di dire mobilità. Dobbiamo parlare.
3: Lo sapevo.
1: Di questi continui alti e bassi.
3: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
1: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
4: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

Coez, ci vuole una laurea e invece ci vuole orecchio per mixare le canzoni come ha fatto poco fa Gianluca Pacini, che ringraziamo per la Disco Italiana. Ci stiamo avvicinando alle 4 del pomeriggio, siete su Radio Padova, Max Dupré in compagnia vostra fino alle ore 19, vi ricordo la linea WhatsApp 328 319 8000. E dopo Coez con la sua canzone andiamo con Bresh e Umore Marea, qui a Radio Padova, Ritmo Italiano.

0: Sta arrivando l'estate. Preparati con Ottica le lenti. Acquista un occhiale con lenti Transitions antiriflesso. Per te una lente in omaggio. Se l'occhiale è solo antiriflesso, in omaggio le lenti graduate per il sole. Ottica le lenti by Masina. Negli Aliper di Abano, Piave di Sacco, Selvazzano, Rovigo. Da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.
1: Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
2: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
1: Elettrovanni, il futuro è oggi.
2: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
3: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
4: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
5: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
4: Goppion Caffè. Bevilo buono.

0: Ok.
1: Uelo e Anna Tatangelo con Notte Poetica, lo siamo un po' anche noi, ben trovati. Se da poco avete acceso la radio, siete su Radio Padova, Max Dupré, fino alle ore 19, tantissima musica, stiamo ascoltando tutte le novità di questa stagione estiva 2026, ma andiamo a recuperare anche dei bei classici, grazie anche agli appuntamenti con le bellissime, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Rimanete con noi. A proposito di canzoni, abbiamo in sequenza adesso la prossima, che è di Merck & Cremont e Serena Brancale insieme con The Colors. La canzone è Part

Sei proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende e ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito,

domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: Vederci bene è uno stile di vita.
1: Ottiche Levia Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
0: Ottiche Levia. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.

0: Birra Becks a 69 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: In un mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo, affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
3: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
2: Elettrovanni, il futuro è oggi.
3: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
4: Università degli Studi di Trieste, un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
5: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
6: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
5: Goppion Caffè, bevilo buono.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora un saluto. Sulla 4 Brescia-Padova si segnalano tuttora rallentamenti con code per lavori in direzione Milano tra Peschiera e Sirmione. E restiamo sulla 4, ricordiamo che fino alle 17, sempre per lavori, è chiuso lo svincolo di Sirmione in uscita per il traffico proveniente da Venezia e in entrata in direzione Milano. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buon proseguimento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Clara e San Giovanni, la loro canzone per l'estate 2026 a Radio Padova era Le ragazze. A tutte le ragazze un saluto e l'augurio di buon ascolto di Radio Padova, che vi accompagna anche in questo pomeriggio domenicale tra le 3 e le 7 con Max Dupré. Vi ricordo la nostra linea WhatsApp, non l'ho fatto spesso oggi, 328 319 8000. Tantissima musica da ascoltare insieme. La prossima è di Night, si intitola Forte.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.

0: spara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: No, sì!
2: Brava!
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
2: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
2: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
3: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
4: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
7: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

0: mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo. Affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: Sta arrivando l'estate, preparati con Ottica le Lenti. Acquista un occhiale con lenti Transitions antiriflesso, per te una lente in omaggio. Se l'occhiale è solo antiriflesso, in omaggio le lenti graduate per il sole. Ottica le Lenti by Masina, negli Aliper di Abano, Piave di Sacco, Selvazzano, Rovigo, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

0: come birra Becks a 69 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.

0: Sono le 19 e 57 minuti.
1: Radio Padova, questa è Radio Padova.

0: piace questa musica.
1: Siamo ragazzi di oggi, pensiamo sempre all'America.
0: Radio Padova Italia è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Mi fai stare bene, mi fai stare bene, di stare bene, non mi stanco mai.
0: Radio Padova Italia.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
3: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
2: Goppion Caffè, bevilo buono.

0: La Prix, tanti prodotti al costo, come birra Bex a 69 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona!

0: viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un rinnovato saluto agli ascoltatori sulla 4 Brescia-Padova. Rallentamenti con code in graduale diminuzione nel tratto tra Peschiera e Sirmione in direzione Milano a causa di lavori. E sempre per lavori dalle 21.30 di questa sera alle 5.30 di domani mattina sulla tangenziale di Mestre chiude lo svincolo di Mira Oriago in uscita in direzione Trieste con deviazione sulla rotatoria Marghera. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: app della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
1: Anche su un mezzo non tuo?
0: Sì.
1: E offre anche tutela legale.
0: Mi fai parlare?
1: E assistenza sanitaria e a casa.
0: Esatto, Moby, perché ACE
1: è il club sempre vicino a te.
0: Almeno la chiusura posso dirla io?
1: Ok, socia.
0: ACE, il modo italiano di dire mobilità.
2: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

0: La Prix, tanti prodotti al costo, come birra Bex a 69 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Sta arrivando l'estate, preparati con Ottica le lenti. Acquista un occhiale con lenti Transitions antiriflesso, per te una lente in omaggio. Se l'occhiale è solo antiriflesso, in omaggio le lenti graduate per il sole. Ottica le lenti by Masina, negli Aliper di Abano, Piove di Sacco, Selvazzano, Rovigo, da Masina Studi Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.
3: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
4: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
3: Goppion Caffè, bevilo buono.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata, ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova permangono rallentamenti con code per traffico sostenuto tra Peschiera del Garda e Brescia Est in direzione Milano. Traffico regolare sugli altri percorsi del Nord-Est, vi informiamo che a partire dalle 21.30 di oggi fino alle 5.30 di domattina sulla tangenziale di Mestre resterà chiuso per lavori lo svincolo di Mira Oriago in uscita provenendo da Milano, uscita alternativa Marghera. E dalle 22 fino alle 5.30 del mattino chiusa per un altro cantiere l'entrata in tangenziale di Mirano Dolo in entrambe le direzioni. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio.

0: capita fino in fondo veramente bene.
1: Me
0: e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno però.
1: Me e te. Beh,
0: quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no.
1: Me e te.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
0: E le canzoni che

0: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
1: Stai ascoltando Radio Padova.

dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il

sei proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito,

0: Se ti piace questa musica, Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Generazione Z.
1: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
2: Stai ascoltando Radio Padova. È vero.

0: non esista lei, ma uno che ho detto è lei, di me non accetterei, non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema,
1: no,
0: non credo sarà un problema,
1: oh no,
0: non vedo dov'è il problema, boh, non credo sarà un problema, non credo che esista.
2: Radio Padova, Radio Padova di notte.